0: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群音中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩通视野空间。
1: 总编辑时间，今天凤凰卫视中文台。
2: Credevi di essere arrivato e poi ho perso tutto.
3: 没有人上来就写好结局。
4: Ma non c'è che doveva uscire Robby.
2: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
3: 被束缚。
5: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como lei mi sanzo.
3: 被漠视。
6: This is our final warning.
7: È not breaking any laws.
3: 难道生来平凡？就该被沉默。
7: For 50 years, we have been talking peace and non-violence.
2: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
5: Vamos a montare un equipo de fútbol.
3: 纵有万难，亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
5: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
3: 六月。不被定义。
10: 我呢就已经成功了90%。

0: Go Global， 凤凰行天下。文化是灵魂的培养，是记录文明的进程，超脱物质，超越观念，汇聚思想和行为，见证历史精髓，人类之美。文化大观园，星期六，凤凰卫视中文台。
1: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uccidere Robby。
1: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
3: Te le parece normale che sto niño non pueda hacer nada? Come lei mi sa non so.
0: Per Moshi.
4: This is your final warning!
5: Enough breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de football.
0: 纵有万难亦要执着前行。
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
8: Probably questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。进入当下焦点背后的历史纵深。
9: The People's Republic of China as the only legitimate representatives of China。
0: 翻阅时代印记，检视变化轨迹。
10: We will never forget him or his people。
11: 日本人就把这里当成了个慰安所。
0: 为记忆修缮藏馆，珍存每段精彩。
12: 哇，这外面太漂亮了！
0: 黄牌大放送，星期六，凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司具名赞助播出。科技赋能，装备美好。